venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

face in a dance hall days. We were cool and crazy.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
0: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: With a greater sense of understanding comes a greater sense of wonder and a greater realization that we are part of and not apart from the rest of nature.
1: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
2: Amico, ieri sera che è successo? Mi sembrava importante. Metti doppia salsa nel panino che mi piace piccante. E mi fa male il culiver, ti prego, non mi fare domande. Quel tipo lì che si dava

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: picking me up. You're the...
1: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno.
1: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
1: Chiudere gli occhi.
5: Dormire.
7: Avere sogni da sognare.
8: E orecchie per non sentire.
1: Ci sono cose da non fare mai.
9: Da non fare mai.
5: Né di giorno né di notte.
1: Né per mare né per terra.
7: Per esempio là.
3: Là?
7: Là?
3: Là?
8: Dai che lo sai.
7: Là?
5: Là?
7: Non è difficile, ce la puoi fare.
10: Questo luglio il cuore del Soul

batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante Damaiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. A Muri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. Ingresso libero.

0: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.
1: Stai per ascoltare Avatar, selezione musicale temática de Maurizio Castelvetro. Avatar, dal 8 alle 9, tutti i giorni, su internet. In questa puntata andiamo a scoprire alcune interpretazioni della tradizione folk italiana. Naturalmente, su Radio Talpas.

Questi cinque ragazzi si sono dati come nome Canzoniere del Lazio. E come tutti i canzonieri che si rispettano, sono un gruppo di lavoro e di ricerca musicale che cambia continuamente i componenti e la cornice della propria musica. Qui li vediamo nella formazione di un anno fa, mentre provano motivi ispirati alla musica popolare sarda.

Dell'originale restano le radici e forse la magia. Ma tutto è reso con strumenti elettrici e con l'aggressività tipica di chi vive in città.

0: folk che ci propone il Canzone del Lazio è un folk, diciamo, urbanizzato, cioè il folk di un gruppo di ragazzi che non perdono di vista le radici, le nature delle varie musiche prese in considerazione, ma non perdono neanche di vista il fatto che nel frattempo sono esistiti fenomeni importanti come, non so, i Beatles, Carlos Santana, il jazz, il free jazz, e tutte le correnti che si sono venute alternando e sovrapponendo da 100 anni a questa parte.
1: Ciao.

Questo gruppo, malgrado il nome e il repertorio, non ripropone l'ambiente della nostra musica folclorica. Quella del canzoniere del Lazio è un'operazione musicale moderna, tant'è vero che il gruppo si esibisce esclusivamente in concerto e cerca il contatto con

Canzoniere del Lazio che io vorrei in chiusura presentarvi a uno nei suoi componenti, che sono Carlo Sigliotto al violino, Luigi Cinque al sassofono, soprano, tenore e ottavino, Marcello Vento alla batteria, Piero Brega al basso elettrico voce, al contrabbasso Pasquale Minieri, contrabbasso e chitarra elettrica, precisiamo, e alle percussioni, all'organetto e per l'occasione al tamburello abbiamo Francesco Giannattasio.

0: Está bem. Hai ascoltato alcuna moderna interpretazione della tradizione folk italiana, offerta da Avatar. Un programma di musica tematica, curato da Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti i giorni. Dalle 8 alle 9. Naturalmente, su Radio Telepaz.
1: Eba, lebal. Eba, lebal.

0: delle novità discografiche indipendenti. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1979.

Family, Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi, in arte Pete Jersey.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
1: Eccomi, come state? Che piacere.
0: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
1: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipitipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
0: È quello che volevo dire. Ogni estate...
1: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
0: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
1: grazie mille,
0: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
1: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, ci vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
0: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
1: pura
0: musica,
1: terapia, poi noi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
0: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
0: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
1: Sì, come sempre.
0: Hai tante serate.
1: Anni,
0: poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
1: Sì, sì, sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia.
0: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
1: Ma a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia. Io non sono una che si dico ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
0: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
1: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista in specifico.
0: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante, ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi lì.

0: Jump and Las Cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio intervista.
1: Certe sere sarebbero da passare in macchina. La pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

0: solo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jady, questa settimana tra i più trasmessi in assoluto a Ora Musica tra le nostre promozioni. E per la palma di singolo più trasmesso della settimana se la vede con Basta poco, la nuova canzone di Chiara Galeazzo, anche lei in super promozione.
0: Per viaggiare

Basta poco, la canzone di Chiara Galeazzo, prima già dicon Non ti sposo più, e adesso invece abbiamo una voce più carburata, se vogliamo, delle altre due, visto che questa voce di esperienza ne ha già davvero tantissima. Parlo di Roberta Tondelli, tornata con un nuovo singolo, Com'ha già fa'.

0: versione di Call Me, grande classico dei Blondie, oggi a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1985, tra le hit di quell'estate, The Power of Love, Huey Lewis and the News.

The Power of Love, We Lose in the News. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1985, domani alla stessa ora altro classico, e adesso invece torniamo ad occuparci delle nostre promozioni ad alta rotazione. Bruciati dal sole, il singolo firmato Stain.

per ricordarci quanto era banale toccarci sempre i lividi sapendo che fa male per poi cadere al di là del muro. Come ci si sente a non riuscire più a vedere?

0: Bruciati dal sole, il nuovo album degli Stain con questa che è la title track, la canzone che dà titolo all'intero progetto, oggi qui a Ora Music.
1: Il rock è uno stato d'anima, un modo di pensare, uno stile di vita. Il rock è passione e tormento, sangue, sudore e lacrime. Il rock si ascolta a radiotalpa.it.

Dopo gli incredibili successi dei primi due singoli, Rolling Cars e On Terror Tonight, tornano i The Flow con questo nuovo capitolo della loro storia musicale, Feeling Good, brano che vuole essere una dichiarazione di intenti, un messaggio di positività e di consapevolezza che si traduce in musica, bella musica bisogna dire, sonorità Motown, c'è un po' di blues, R&B, insomma un brano dal sapore internazionale, quello dei The Flow. Ora musica, cambiamo genere, Tati S.

0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, 26enne, che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro. Ad alta rotazione, Jadì.
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue.

0: La canzone di Jadì, Non ti sposo più, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna naturalmente domani sempre alla stessa ora con altre novità. Se vogliamo trovarci, vi segnalo il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Grazie per l'ascolto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Erano i capelli d'oro, all'aura sparsi che in mille dolci nodi li avvolgea, e il vago lume oltre misura ardea. Di quei begli occhi, cornone son sì scarsi, e il viso di pietosi color farsi. Non so se vero o falso, mi parea, il che l'esca amorosa al petto avea. Qual meraviglia si è di subito arsi! Non era l'andar suo cosa mortale, ma d'angelica forma, e le parole sonavano altro che pur voce umana. Uno spirito celeste, un vivo sole, fu quel che vidi. E se non fosse ortale, piaga per allentar d'arco, non sana.

Per tutta la notte i grilli invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte i rami con quelle braccia protese, i cui sensuali sospiri si levavano verso l'alto. La brezza della sottomissione, ai comandi di dei sconosciuti e misteriosi. Migliaia di respiri segreti nella vita recondita della terra. La lucciola in quel volo circolare luminoso. Il ticchettio sul tetto di legno. Leila dietro il velo e le rane nello stagno. Tutti insieme ininterrottamente, fino all'alba invocarono: «O luna, grande luna!» Per tutta la notte brillò la luna sulla terrazza. La luna era il solitario cuore della sua notte. Lacrime risplendenti d'oro stava piangendo.

audaci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. O Ermione, odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, nel ciel cinerino, e il pino ha un suono, il mirto altro suono, il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre. O creatura terrestre che hai in nome Ermione, ascolta, ascolta, l'accordo delle aeree cicale a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo e più fioco s'allenta, si spegne, sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non so de voce dal mare, or sode su tutta la fronda crosciare l'argente a pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda, più folta, men folta. Ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo lontana, la rana canta nell'ombra più fonda, chissà dove, chissà dove. E piove sulle tue ciglia, Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par che tu pianga, ma di piacere, non bianca, ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente, il cuor nel petto è come pesca intatta, tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe, e andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, chissà dove. E piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri mi illuse, che oggi ti illude. O Ermione.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Pearsall, vicino a lui che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

i pressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Ben torni omai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serbiam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei? Guardando io rispondeva, oh, di che cuore? Ma cipressetti miei, lasciatemi ire, ora non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so legger di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù. Non son più cipressetti un biricchino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover'uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. La notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo, noi cipressi, i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il disidio, o mortal delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio cipressi, addio dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio allor dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parve mi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, de com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e come vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera, tanti e tanti anni invano, è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
fuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
0: Maurizio, benvenuti in vostra compagnia negli studi della radio davanti al solito microfono per raccontarvi una nuova storia. Una storia che ha il sapore del grande blues, al sapore di un grande personaggio in questo ambito, perché parliamo della madre del blues, Gertrude Ma Rainey. E lo facciamo grazie ad un articolo di Luciano Duro apparso su l'Iri Blues Festival.

rise from the dark.

Marzo 1923. Nelle campagne di Atlanta, in un tendone da circo, un folto pubblico di farmer seduti su lunghe panche di legno senza separazione tra bianchi o neri assisteva al minstrel show. Lo spettacolo consisteva in un susseguirsi di sketch comici e danze di formose ballerine che eccitavano non poco i presenti. Ma l'attesa era tutta per lei. The mother of the blues, la madre del blues, Ma Rainey. Tra i presenti, Henry Speier, un uomo d'affari bianco, vero scopritore di talenti e dirigente della Paramount Records, una casa discografica molto importante che aveva da poco acquistato l'etichetta Black Shawn, specializzata in Res Records, registrazioni di musica nera, fiutando un affare colossale per un nuovo mercato in espansione, composto in prevalenza da afroamericani, ma anche da bianchi evoluti e liberi da pregiudizi, che andavano via via scoprendo il blues e le prime forme del jazz. Speier intendeva scritturare Ma Rainey, la cui fama superava ormai i confini del sud degli States.

L'orchestra era già su un improvvisato palcoscenico che spingeva alla grande. Il ritmo del battito dei piedi sul legno si amplificava nell'aria e suonava come la gran cassa di una marching band alla tromba. Un giovane, talentuoso ragazzo, Louis Armstrong, preparava l'ingresso di colei che tutti attendevano con ansia. Non compariva subito, ma da dietro il tendone la sua voce echeggiava potente e diretta tra le file degli spettatori e dialogava in un gioco di domande e risposta con la tromba di Louis. Eccola apparire. Procedeva con sensualità, ancheggiando con la grazia di una ballerina di vaudeville. Poi, come in preda ad un raptus erotico, si muoveva in una furente danza shimmy, con gemiti che accennavano velatamente ad atti sessuali, poi ancora un ritmico ondeggiare del bacino e doppi sensi. Non era una donna di una convenzionale bellezza, indossava una vistosa parrucca che pareva una intricata vegetazione spontanea, ma il pubblico era in delirio. Avrebbe voluto toccarla e lei cedeva qualche carezza. La sua presenza era maestosa e carismatica. Aveva una collana di monete d'oro e denti anch'essi d'oro che brillavano quando, voluttuosa e oscena, apriva con malizia la bocca. Non bastò molto ad Henry Speer per comprendere che quella donna sarebbe stata per la Paramount Records fonte di ottimi guadagni e alla fine dello spettacolo le sottopose un contratto.

Gertrude Pridgett era nata nel 1886 in un povero sobborgo di Columbus, in Georgia. Aveva costruito la sua fama insieme al marito William Rainey, dal quale prenderà il nome. La coppia girava l'America con varie compagnie di spettacolo, poi divorziarono e ognuno andò per la sua strada. Gertrude aveva conosciuto la faticosa vita rurale dei neri del sud, i work song e i canti religiosi delle chiese battiste, ma molto probabilmente fu l'incontro con Bessie Smith a trasmetterle alcuni brani che la ragazza di Chattanooga cantava per strada e nei locali a luci rosse, dove il blues era la colonna sonora che favoriva l'approccio del cliente. La giovane Bessie e la più grande ed emancipata Gertrude si scambiarono le esperienze artistiche, colei che diverrà The Empress of the Blues, l'imperatrice del blues, vocalmente più dotata e giunonica per imponenza e formosità, la introdusse al canto blues. Ma Rainey le trasmise la sua esperienza vaudeville, in cui alla recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

0: the man. Mama gave me pretty just right. God, what's the matter? Mama gave me pretty just right.
1: Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde, Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne, perché non mi piacciono gli uomini. Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani e di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: Oh, do it, Ma. Do it, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, care amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

0: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association.
1: Ogni lunedì alle ore 19, Dance Time in Texas con DJ Mike e la collaborazione della Texas Country Music Association su radiotalpa.it. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Senti il vento che accarezza le dune bianche dell'Ariera romagnola.

Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, io sono Licia Pisani e dopo tanti anni finalmente torno a cantare nella mia terra. Vi aspetto il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village con il mio progetto Vintage Portrait. Vi presenteremo tutti standard jazz anni 30 e 40 riarrangiati in maniera originale. Con me grandi musicisti della scena jazz marchigiana. Vi aspettiamo quindi il 30 e 31 luglio al Monbaroccio Soul Village per potervi regalare un autentico ritratto musicale vintage. Ciao a tutti!
1: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, studio 1 di Radio Talpa, microfono e naturalmente la mia voce che cerca anche oggi di raccontarvi qualcosa che mi auguro sia di vostro interesse. Noi ritorniamo a parlare del Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, un appuntamento imperdibile, oramai lo sapete, ma nel cuore dell'antico borgo in questi due giorni si accenderà una luce che non è solo spettacolo ma incontro, perché ogni vicolo, ogni pietra sembrerà trattenere un respiro musicale pronto a liberarsi. Qui la musica si scoprirà a passo lento, uno scrigno di tesori sonori che si apriranno uno dopo l'altro perché saranno tanti i gruppi che si esibiranno. Ma noi questa sera vogliamo puntare il riflettore su una di quelle voci che restano dentro molto dopo l'ultimo applauso. Monbaroccio in quelle due serate diventerà un teatro a cielo aperto dove le stelle principali come Leon Bill il 30 luglio e Tornetta Davis il 31 brilleranno alte. Ma sono i dettagli, perché accanto a loro avremo anche la possibilità di scoprire voci nuove, timbri inaspettati e trasformare la serata in qualcosa di unico, perché ogni performance sarà una scoperta che aggiungerà una gemma al gioiello del borgo. In particolare questa sera noi saliamo sul palco con Licia Pisani, una voce senza tempo che sembra venire da un'altra epoca e parlare però direttamente al presente. Le sue interpretazioni non sono solo tecniche ma racconti. Ogni frase è curata, ogni respiro è misura, ogni nota diventa emozione pura. Chi l'ha già ascoltata conosce la sua magia. Chi la incontrerà per la prima volta a Monbaroccio sentirà subito la pelle d'oca. Lei è Licia Pisani.

Il suo progetto, che si chiama Vintage Portrait, nasce a Milano dall'incontro di musicisti con un unico desiderio, è quello di rievocare le atmosfere sognanti e sempreverdi dell'American Songbook, quegli anni 30 fatti di swing, musical e grandi orchestre. Questo progetto porta in scena brani che sono quadri e voci che sono pennelli. Elisa Pisani lo fa con arrangiamenti originali pensati per restituire l'autenticità di un passato che continua a vibrare nel presente.

Lisa Pisani non è soltanto una voce, è una casa che si apre quando canta. Cresciuta con Pesaro nel cuore, Milano negli orizzonti, porta con sé il profumo delle colline e la concretezza della città e trasforma ogni brano in un racconto personale. La sua voce è timbro vellutato e avvolgente, capace di abitare una canzone senza possederla, lasciandola respirare e vibrare nell'aria della sera. Quando Licia interpreta un pezzo dell'American Songbook, non recita, narra. Ogni frase musicale diventa un frammento di vita, a volte dolce, a volte tormentato, e la sua naturale capacità interpretativa rende visibile ciò che normalmente resta nascosto tra le note. È come se prendesse un vecchio ritratto e con delicatezza ne ridipingesse i contorni, restituendo al pubblico la luce e le ombre di un'epoca fumosa, ma ancora attuale.

sul palco la sua intesa con i musicisti è un dialogo fatto di sguardi e pause, il pianoforte che disegna la scena, il sax che sussurra i segreti, il contrabbasso che tiene il respiro e la batteria che scandisce i passi del tempo. Nel suo progetto milanese, pensato per evocare lo swing e il musical degli anni 30, Licia è il filo che unisce passato e presente, memoria e desiderio. E poi c'è il ritorno alle radici, una figlia di queste terre che torna a casa, torna nel nostro territorio con la musica nell'anima. Quando Licia si esibisce tra i vicoli di un borgo o sotto le volte di una piazza, la sua voce sembra riconoscere i luoghi e restituirgli una storia che appartiene a tutti.

0: Nelle due serate di fine luglio al Monbaroccio Soul Village, Licia Pisani sarà accompagnata da musicisti di grande talento, tra cui Tommaso Sgammini al pianoforte, Filippo Macchiarelli al basso, Antonangelo Giudice al sax, Giacomo Dominici al contrabbasso e Andrea Elisei e Zeno Lemoglie alla batteria. Tutto questo per portare tra i vicoli del borgo, tra i vicoli di Monbaroccio, un jazz che sfiora il soul e parla d'emozioni vere.
1: Fairy tales can come true, they could happen to

E allora, care amiche e cari amici, il 30 e il 31 luglio venite a vivere due serate indimenticabili al Mombaroccio Soul Village, tanti artisti che meritano davvero di essere ascoltati e vissuti sino in fondo. Noi questa sera abbiamo parlato di Licia Pisani, un'altra di quelle artiste che non canta soltanto le canzoni, le abita. La sua intensità trasforma i brani in piccoli racconti di vita, in confessioni sussurrate che esplodono in un coro condiviso. La sua capacità di modulare il timbro, di giocare con il silenzio e con l'acuto, crea momenti di sospensione che restano impressi. È quel tipo di voce che ti segue fuori dal palco, che ti accompagna mentre torni a casa e ti sorprende il giorno dopo. E allora lascia in quelle due sere che il borgo ti avvolga interamente con tutte le sonorità che si diffonderanno nell'aria. E quando Licia prenderà il microfono, sai che non è solo uno spettacolo, è un incontro personale con la musica. Prenditi il tempo di ascoltare ogni sua frase, di lasciarti attraversare dalle emozioni che verranno sprigionate e poi condividi quel silenzio carico di senso con chi hai accanto. Saranno due serate in cui una voce può diventare un ricordo che ti appartiene per sempre. Radio Talpa vi invita ad ascoltare Licia Pisani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Luca Giordano Band and Leon Bill.
0: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talpa, io sono Maurizio Benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019, una registrazione che cattura tutto, il calore

Messaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. È la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!

0: Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you so much.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo R&B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistics e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche, mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti. Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston. E noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce e i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: The one and only Leon Beal, all right. Leon Beal and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beal.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
3: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

di più quando si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più sapore.

La recitazione alternava strofe cantate, ma anche la presenza scenica e interpretativa dei Mistral Show, dove tutto era lecito cantare, dalle allegre canzoni più sconce alle tristi ballate di tragici amori non corrisposti. Entrambe erano tuttavia lontane dallo spirito autentico del blues rurale e sempre più vicine alle atmosfere del jazz delle origini.

Il loro era un blues urbano che si adattava ai nuovi gusti e ai ritmi di vita delle metropoli e si contaminava con le altre forme musicali che giungevano dall'Europa, portate dai numerosi migrati insieme al bagaglio di speranze e di bisogni. Il blues, nel passaggio dalle campagne alle città, era divenuto sempre più musica di gruppo, con una voce di solito femminile che ne sottolineava gli umori. Tra loro nascono esperienze intime. D'altronde Ma Rainey non aveva mai negato la sua bisessualità e rivendicava per se stessa il diritto di vivere liberamente la propria vita. L'ambigua sessualità la evidenziava come una provocatoria arma nei testi delle canzoni. «Sono uscita ieri sera con una folla di miei amici. Devono essere donne perché non mi piacciono gli uomini». Queste erano alcune frasi dalla canzone di successo Prove It On Me.

Era una donna emancipata, non la solita artista nera sottomessa e sfruttata dai padroni dell'industria dello spettacolo. Imprenditrice di se stessa, si occupava dei propri affari economici senza intermediari. Ma Rainey era una delle pioniere di un Novecento che avanzava portando con sé grandi innovazioni, ricchezze e povertà, pace e guerre. Affermava con forza che le donne, bianche o nere che fossero, avevano gli stessi diritti degli uomini e negava di fatto il luogo comune che collocava il blues in un universo esclusivamente maschile, come il figlio del povero schiavo che con una chitarra cantava la sua inguaribile malinconia. Quella sera firmò il contratto con la Paramount e con loro incise più di 100 brani, avvalendosi di musicisti giovani e di grande talento, oltre a Louis Armstrong, Fletcher Anderson, Thomas Dorsey e Coleman Hawkins. Erano canzoni semplici che cantavano di amori finiti male, di alcol, di prigione e di promiscuità, spesso dal contenuto osceno, testimonianze della vita quotidiana della sua epoca.

0: Oh, do it, Ma. Do it, honey. Look out now, Ma. You're getting kind of rough there.
1: Nel 1935 tornerà ormai stanca e non più giovane, ma ricca, a Columbus, in Georgia, da dove era partita. Gestirà due teatri fino alla morte, avvenuta nel 1939. Questa, cari amiche e cari amici, era l'emozionante storia di Gertrude Ma Rainey, la madre del blues, tratta da Leary Blues Festival in un articolo di Luciano Duro. È un articolo che mi ha emozionato e spero che questa emozione sia stata trasmessa anche a voi attraverso questo testo e attraverso le canzoni di Ma Rainey che abbiamo ascoltato e che vi ricordo sono registrazioni antichissime, fine anni 20, anni 30, quindi chiaramente la qualità non è delle migliori, ma quella è la voce della madre del blues. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Leon Bill.
1: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talp. Io sono Maurizio, benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra

inattaccabile. Questo disco da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia! Look at your

Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria.

0: E alla sezione fiati abbiamo sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you so much.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo R&B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistic e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei, anche mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti. Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston. E noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid, e poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: the one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who, Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Stills, Nash & Young e ancora tanti altri, energia, armonie e sorprese. Per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti, pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta, e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rangzen, per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely.
2: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangzen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangzen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. E a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangsen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzhen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen, il 4 agosto, e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. Ingresso libero.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
2: Quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.
3: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
0: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio Benvenuti, io sono qui a Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, collegato come sempre, come ogni lunedì, con Remo Ricaldone dalla Verde Valsusa. L'America che amiamo è quel particolare patchwork di suoni che provengono da varie parti del mondo e che nel suolo americano hanno trovato terreno fertile per svilupparsi fino a creare un grande e unico universo sonoro che chiamiamo musica delle radici. E sono proprio le differenze di sensibilità che portano le idee a diventare poesia, amore e melodie che accompagnano le nostre vite. E più duri e difficili sono i tempi, più noi ci aggrappiamo alla bellezza delle canzoni che presentiamo ogni settimana qui ad Happy Trails. Il blues, il gospel, il soul da una parte, la country music, il folk e i suoni tradizionali dall'altra, con in mezzo la canzone d'autore e il rock imbevuto di tutto questo. Un viaggio che si dipana su strade senza fine, sotto cieli maestosi e dovunque ogni giorno si celebri la musica con la M maiuscola, un viaggio sempre nuovo, ma che batte sentieri attenti a chi ci ha preceduto, omaggiandolo sempre. E allora oggi vogliamo iniziare con i Lupi del Barrio. I Los Lobos da Los Angeles, California, aprono dunque il percorso sonoro di oggi, mostrando una volta di più quanto il patrimonio blues sia presente nel loro DNA. Il giusto omaggio ad uno dei templi del blues, come l'Antonis di Austin, in Texas, li vede portare il loro grande ed efficace contributo a un luogo simbolo della musica americana. Si parte, loro sono i Los Lobos.

Happy Trails continua con Eric Bibb, un musicista completo la cui visione si estende per tutto l'ampio spettro della musica delle radici, dal blues al folk, passando, come in questo caso, dal gospel con intatta la sua forza espressiva, una forza aumentata dal suo importante impegno civile e sociale, una luce che in questi tempi bisogna tenere assolutamente accesa.

Negli appuntamenti di Happy Trails, l'avrete notato, abbiamo dato poco spazio ad un classico americano come il Western Swing, unione straordinaria di due mondi apparentemente distanti come il jazz e l'hillbilly. Il suo periodo d'oro fu negli anni 30 e 40 del secolo scorso, ma vide un eccellente revival negli anni 70 grazie soprattutto alla band di eccellenza di Ray Benson, gli Asleep at the Wheel, che qui sopportano una splendida voce come quella della texana di adozione Brennan Lee in un disco delizioso.

Una delle zone più fertili del sud americano è sicuramente tra il Texas e la Louisiana, dove country music, cajun e soul si uniscono in un matrimonio felicissimo. Chad Richard è nato in quei luoghi ed è cresciuto con tutte queste influenze che ritroviamo nella sua musica, aiutato da una voce tra le più intense e vibranti. Quello di oggi è un nuovo singolo che preannuncia l'uscita di un album che sicuramente tornerà nei prossimi appuntamenti di Happy Trails.

Con le stesse radici, ma nato casualmente proprio qui in Italia, Luca Rovini si pone come interessantissima figura che unisce la forza del rock alla poetica della country music e del folk. Il musicista pisano ha già una buona carriera alle spalle e quello di oggi è un estratto dal suo nuovo disco che conferma doti compositive e interpretative di ottimo livello.

David Lowery, texano 65enne, ha alle spalle diversi progetti musicali con i quali ha materializzato il suo amore per il rock e per le sue radici. Dai Kemper Van Beethoven ai Cracker fino ai dischi solisti, i suoi sforzi artistici sono sempre stati caratterizzati da grande passione e sincerità, e il suo nuovo album lo definisce come sensibile autore, meno aggressivo rispetto agli esordi, ma capace di spunti veramente interessanti.

È una storia che parte da lontano, quella dei Rufflebirds, una band dell'Oregon attiva in ambito roots rock negli anni Ottanta. Dopo almeno 4 decenni si sono ritrovati con la voglia di riprendere un discorso interrotto e di divertirsi, pensando agli albori di un'avventura che mantiene un fascino discreto, fatto di piacevoli melodie e di canzoni che portano divertimento. Ora si chiamano Rufflebirds of Portland, per non confondersi con una band dal nome simile, ma la passione rimane come quella volta, inalterata.

Scott Sean White si porta in Texas, dove è nato nella minuscola cittadina di Poetry, nome quanto mai ispirato per un musicista che fa della poetica una caratteristica della propria arte. Autore talentuoso, performer già maturo per il grande salto verso la notorietà, Scott Sean White porta a compimento un disco, il suo più recente, pieno di storie autentiche, tipiche della sua country music.

La città di Denver, nel Colorado, sin dagli anni 60 ha vissuto anni in cui la scena folk è stata catalizzatrice di molti ottimi cantautori e anche oggi vede la presenza di voci interessanti, come ad esempio quella di Caroline Shulman, la cui musicalità è limpida ed espressiva. Voce e melodie che si accompagnano ad una proposta tra le più fresche degli ultimi tempi in questo ambito.

Ormai 82enne, autore e musicista, la cui carriera è iniziata con il boom del folk revival negli anni 60, Steve Gillett ha raccolto molto meno di quello che avrebbe meritato in fatto di fama e notorietà, pur avendo scritto brani ripresi con successo da altri cantanti. I riflettori ora si riaccendono su un artista che a mano ha rarefatto le sue apparizioni, vivendo ora una tranquilla vecchiaia. Una bella raccolta è stata pubblicata e possiamo ritornare sul suo approccio ottimo a folk e country. E questo brano, dedicato a un suo maestro come Gumball Rogers, ne è la conferma. Lui è Steve Gillett.

Benjamin Dakota Rogers è tra i più promettenti cantautori canadesi che si muovono tra country music e inflessioni folk e in patria è stato più volte nominato per i Juno Awards e i Grammy canadesi. La sua voce, le sue canzoni, il suo approccio sono quanto di più genuino il Canada abbia prodotto in questi ultimi tempi.

A congedare la puntata di oggi di Happy Trails c'è uno degli alfieri di quel blue collar rock che unisce passioni folk dando vita a un suono allo stesso tempo corposo e delicato. Willie Nile, da Buffalo, New York, continua da 4 decenni almeno a proporre con lo stesso piglio sincero questi suoni. E la canzone di oggi aggiunge sensazioni irlandesi che impreziosiscono la melodia. Con Willie Nile andiamo a chiudere questa puntata di Happy Trails.

0: E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti alla puntata numero 259 di Happy Trails. Anche oggi Remo Ricaldone ci ha regalato diverse gemme sonore che meritano la vostra e la nostra attenzione. E le abbiamo ascoltate, come al solito, con tanta passione. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Vi auguriamo una splendida estate, visto che il caldo già si fa sentire abbastanza. E naturalmente non dimenticate mai la musica di Happy Trails, la buona musica, la musica delle radici che vi può accompagnare per tutta quest'estate, ovunque voi, in qualsiasi giorno vi troverete. Da Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone. Un abbraccio sincero a tutti quanti voi e luminosa estate. Ciao!
1: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Hope you've enjoyed Dance Time in Texas with DJ Mike. Song rankings are based on the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. If you'd like to make a long-distance dedication or become a show sponsor, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor.
1: You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
2: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner delle

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica

0: Hey, y'all, this is DJ Mike. If you're listening to Dance Time in Texas, that means you like Texas music. If you would like to become a show sponsor, contact me at dancetimeintexas.com. Send me a message, I'll get a hold of you, and we'll work out the details. Thanks for supporting Texas music. I'll see you out on the dance floor.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
0: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX Nashville Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. And now to the countdown. Starting off this week's countdown, Casey Musgrave teams up with Willie Nelson on a song that playfully captures the irony of a tiny town called Uncertain, which happens to be home to so many men that just can't seem to make up their mind. Coming in at number 10, Uncertain, Texas.

0: It's Dance Time in Texas, brought to you by Joey Bob Betters, Saturday, July 25th, Silver Rings Ballroom, Brenham, Texas. For more details, check out the events page at dancetimeintexas.com.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Siamo oggi al terzo appuntamento del progetto Made in Romagna. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. In questo viaggio scopriremo l'utilizzo del dialetto nei testi autoctoni dei nostri artisti, ascolteremo come il dialetto diventa musica e si fonde in tante declinazioni, partendo dalla musica popolare tradizionale per poi arrivare al blues, al rock, al folk di altri paesi o ancora altro. La sigla che stiamo ascoltando in sottofondo è un riff in stile bluegrass dalla tradizione folk americana della costa orientale, ma fa parte di un brano che ci introduce all'ospite di oggi, Chico Detebel, al secolo Adriano Cicognani. Chico Detebel e Mary Grace è il nome d'arte con cui vanno in giro Adriano Cicognani e Maria Grazia Filangeri da Sant'Agata sul Santerno. Il loro stile è quello dei musicisti di strada, duo chitarra, voce e cori, dove il blues, il bluegrass, lo swing e qualunque altro genere rischia di essere utilizzato e asservito all'ironia dei testi in dialetto romagnolo. Questi testi utilizzano l'ironia sagace ma bonaria del romagnolo in osteria. Con il suo stile quasi cabarettistico, Adriano è un acuto osservatore delle situazioni di vita quotidiana, della vita di coppia, del territorio e riesce a fondere insieme l'ironia del testo e la musicalità del dialetto con ritmi e stili musicali già noti e riconoscibili. Adriano è qui con noi, lo ringraziamo per la disponibilità e ci racconterà le sue canzoni e il suo progetto.
2: Niente, grazie veramente per l'invito, sono contento di essere qui e raccontare le mie canzoni.
1: Non sei da solo ovviamente, perché no. C'è anche la Maria Grazia che al secolo è anche...
2: È mia moglie.
1: È tua moglie.
2: esattamente.
1: E quindi parliamo al plurale, no?
2: Parliamo al plurale.
1: Quando avete iniziato a suonare, quando hai iniziato a suonare tu, poi dopo si è affiancata,
2: sì, diciamo,
1: Maria Grazia.
2: Che all'inizio ho iniziato io, cioè in realtà ho iniziato 40 anni fa con le prime canzoni, cioè con i primi accordi che imparavo con la chitarra. Ho cominciato subito a scrivere delle canzoni, sai... Anche perché fare le canzoni degli altri non mi riuscì così semplice. Allora dici, me le faccio io così, sono sicuro di riuscire a farle bene.
1: E quindi lo stimolo e l'ispirazione a scrivere le tue canzoni quindi è venuto a seguito, diciamo.
2: Sì, e dopo diciamo che non ho cominciato a scrivere le canzoni prima in italiano, poi ho provato in inglese perché ho scoperto il magico trio di note, primo grado, quarto grado, quinto grado. Del blues, e quindi dopo di lì però non riuscivo a comunicare in inglese e ho cominciato a scrivere in romagnolo. Dopodiché ho sempre suonato così tra amici nelle feste private, ma non mi sono mai esibito in pubblico. E poi dopo, solo in tarda età, 20 anni dopo diciamo, ho cominciato a fare i miei primi concertini. E dal 2018 diciamo ha cominciato anche mia moglie a farmi da coro. All'inizio un po' così ero titubante, ma in realtà è saltato fuori che la complicità di coppia alla fine fa diventare ancora più divertente.
1: Infatti l'ironia è, se vogliamo, il filo conduttore un po' delle tue canzoni, no?
2: Assolutamente.
1: Da dove
2: sì.
1: Nasce questo sbuzzo, come si dice in romagnolo?
2: Bah, sai com'è, io sempre ho cominciato a lavorare in campagna, ho lavorato per 14 anni nella cooperativa Braccianti e tu non puoi immaginare cosa si dice per far sera quando lavori, quando sei a pottare o a zappare delle bietole. C'è lì l'ironia viaggia forte con gli strampelli più impensati, quindi probabilmente di lì è comunque una cosa anche innata mia.
1: Allora iniziamo subito con un primo pezzo. Ad ascoltare il primo pezzo che è Star News.
2: Sì, perché è un pezzo.
1: Cosa vuol dire tanto Star News?
2: Star News, stringi, no? Come adesso non so neanche, perché sono talmente abituato a parlare in dialetto che delle volte le parole in italiano fa anche fatica a trovarle. E questa di solito quando faccio i live la introduco anche con Nancy Rudell. E parlo appunto del fatto che la gente adesso in questa società moderna diventa sempre più individualista, fa fatica a salutare quando uno ti incontra per la strada, oppure se ti saluta qualcuno ci rimane male, dice cosa vuole questo qui, non si conosce neanche il vicino del pianerottolo. E loro hanno fatto questa canzone appunto che dice che siamo tutti un po' stragnosi,
1: stragnosi,
2: ritrosi
1: Star News.
2: Ok,

0: Il prossimo brano è dedicato alle donne. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Ma sì, noi i soliti luoghi comuni che noi uomini usiamo per definire le donne, no? Che ci lamentiamo sempre noi delle donne in qualche modo, ma poi alla fine quando le donne non ce le abbiamo, quando la donna non c'è, ci manca. Il nostro letto sembra vuoto come il deserto, ci mancano i loro bracci, i loro carezze, i loro baci. E allora ho scritto questa canzone che si intitola Donna.
0: Chiaramente è riferita a Maria Grazia, non ad altre donne.
1: In generale, cioè sono quelle cose che vanno bene un po' per tutti, diciamo.
0: Beh, a questo punto il brano che ascoltiamo si chiama Donne. Mi sembra giusto sentire anche l'opinione di Maria Grazia.
2: Ecco sì, è vero, le donne mancano agli uomini quando non ci sono, però l'uomo si lamenta della donna, si lamenta perché fondamentalmente non la capisce e si scervella, strabuzza, cerca di sciogliere questo ingranaggio di pensiero complicato femminile e poi alla fine dice ugnagnin da fe.
0: C'è il famoso discorso che l'uomo ha due neuroni, no?
1: Esatto,
2: è molto più semplice.
1: Infatti dopo dice ugnagnin da fe, le mela sceste e mezza cantina.
2: Esatto.

Allora, la prossima canzone, che sarà Funky Tone e Funk de Panetone, nasce originariamente come una sirodella che avevo scritto tanto tempo fa, che parla appunto del giro, del valzer che fa il panettone quando ti regalano sotto le feste natalizie e che tu poi ricicli continuamente, e sta stessa cosa fanno poi anche gli altri fino a fare il giro, e magari poi questo panettone ti ritorna a casa da un'altra parte. E poi successivamente, per fare un video che noi di solito per Natale facciamo sempre uscire un videoclip o qualcosa del genere, l'abbiamo riesumata e l'abbiamo fatta diventare un funky.

0: Beh, Funky Tone mi sembra un pezzo crossover, no? Quindi c'è del funky, c'è del rap, quindi qui ti sei distaccato un po' dal blues, ma mi sembra che hai fatto un brano con del tiro sì, non, sì. No, non male. Sì. Il prossimo brano invece mi sembra di capire che è un brano da osservatore, da bar, che guarda le belle ragazze, ma ti lascio descrivere.
1: Sì, sì, è un po' dedicato appunto alle belle donne, no? Cioè quando sei lì davanti al bar o in qualsiasi altra situazione, vedi passare quella donna talmente bella che ti toglie il respiro, che dice, oh, c'è da miseris, fate bella gnocca ci, infatti la canzone si intitola Fate bella gnocca ci, e dici, questa la si muove da come si muove, da come si atteggia, dice, questo è un spettacolo da natura proprio, ci mette tutta la passione il romagnolo, perché il romagnolo è passionale soprattutto, no? Oltre ad essere ironico, ovviamente.
2: Beh, la cosa curiosa di quando cantiamo, ad esempio, in modalità baskers, questa canzone qui è che, come la cantiamo, si materializza la bella gnocca.
1: Sì, è vero, ci passa sempre.
0: Quindi
1: in generale ci capita.
0: Fa da richiamo per la bella gnocca, è interessante.

0: Ecco, dobbiamo dire che Chico Dette Belle e Mary Grace sono anche autori di esilaranti video che potrete trovare su YouTube, perché queste canzoni poi in realtà sono accompagnate da una regia anche video, quindi da una sceneggiatura che voi stessi producete, no?
1: Sì, non tutte le canzoni, ma in alcune canzoni abbiamo fatto il videoclip, diciamo così.
0: In particolare la prossima canzone, che è una canzone che è un ritratto di vita coniugale familiare
1: al tempo del lockdown
0: in ca con te, quindi eravate chiusi in casa, esatto. E dovevate per forza convivere,
1: esatto. Questa, anche questa è un'esperienza che mi ha vissuto in tanti,
0: esatto. E quindi in ca con te.

0: Beh, comunque mi sembra che nonostante il lockdown ci sia alla fine una riconciliazione familiare, no?
1: Certo,
0: perché... Direi no, per forza tocca fare per forza la pace, no? Anche se avessimo litigato, tocca per forza.
1: Sì, è comunque sempre meglio essere in coppia che da soli, magari.
0: Esatto. Bene, allora nel prossimo brano invece torna il tema del conflitto tra il dialetto e l'inglese?
1: Sì, perché io ho iniziato a scrivere in dialetto per necessità, perché non riuscendo a esprimermi in inglese, quando ho cominciato a fare le mie prime canzoni, ho ripiegato sul dialetto, che è veramente molto musicale e si presta benissimo ai generi che piacciono a me, come il blues, il funky e la musica soul, eccetera.
0: Il prossimo brano è Woman and Back. Back nel senso romagnolo, quindi è cornuto sostanzialmente.
1: Esattamente.

0: Questa era una splendida ninna nanna con un finale che molti di noi, chi ha avuto figli, chi ha figli, esatto, conosce molto bene. E quindi immagino che anche voi, chi è che scossava? Te?
1: Maria, un po' per uno.
0: A scossare, cioè, era un po' per uno.
1: Sì, sì, però non avevo mai scritto una ninna nanna, allora ho detto mi manca, bisogna che la
0: bisogna fare la ninna nanna. E invece il prossimo brano, dici qualcosa.
1: È una canzone d'amore, perché mia moglie diceva sempre: non mi scrivi mai una canzone per me, non mi scrivi mai una canzone per me. E gli ho scritto una canzone d'amore. In questa versione è una versione dove gli strumenti, le chitarre, sono fatte da un amico, grandissimo amico, che si chiama Federico Codicè, che è un bravissimo chitarrista, che ha fatto queste due tracce di chitarra e dopo noi ci abbiamo fatto le voci. E niente, ascoltiamola.

0: Hard, quindi il jazz chitarristico, poi c'è la praticità romagnola,
1: sì, la
0: praticità. Il senso pratico, no? Che senso, riporta tutto alla cruda realtà, diciamo.
1: Esattamente. Come si dice romanticismo romagnolo,
0: romanticismo romagnolo
1: non fine se stesso.
0: Bene, prossima canzone, questo è un bluegrass, questo qua.
1: Sì, infatti la scrissi dopo che avevo ascoltato un concerto di bluegrass. Ovviamente qui, anche qui c'è la collaborazione di un altro mio amico che è più bravo di me a suonare, che si chiama Fabio Mazzini, che mi ha fatto la chitarra quella bella, diciamo.
0: E su questo c'è anche un video?
1: C'è anche su questo, c'è un video sulla pagina del canale YouTube Chico Dette Bell, che non l'abbiamo ancora detto, c'è questo videoclip.

0: Bene, ci avviciniamo al finale con l'ultimo brano, che è un altro quadretto ironico, autoironico in questo caso,
1: autobiografico
0: perché è una versione riadattata di un brano famosissimo, Beso Me Mucho, in questo caso Obeso Me Mucho.
1: Esatto,
2: ebbene sì, la bilancia ha emesso il suo verdetto, sono oltre 25 kg sopra il mio peso forma. Tecnicamente sono obeso.

0: Maria Grazia per aver partecipato a questa puntata. Quali progetti avete per il prossimo futuro?
1: Sto cercando di registrare un'altra raccolta di 10 brani insieme agli amici Fabio Mazzini, Luca Pasotti,
2: Emir
1: Trerè, Riccardo Ferrini, batterista
2: Andrea
1: Tedaldi, esatto, che ci aiuteranno in qualche brano a realizzare questa cosa.
0: In attesa di questa prossima uscita, noi vi salutiamo e diamo appuntamento agli ascoltatori di Radio Talpa, che ringraziamo sempre per l'attenzione. Alla prossima puntata.
1: Ok, grazie Andrea di averci invitato e grazie a Radio Talpa, speriamo che vi siano piaciuti i nostri brani.
2: Ciao da Chico de Tebele,
1: Mary Grace,
2: yeah.
0: A risentirci e alla prossima.
3: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Medi in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola. La musica prende il largo, attraversa il mare, arriva ovunque, dalle piazze alle metropoli.

0: Comeback, 30 minuti di grandi successi, di ieri e oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Saluti! Saluti amici miei, trovati. Siamo qui su Radio Talpa, comodamente pronti ad ascoltare le grandi hit, i grandi successi del passato. Ci siete? Si parte. Partiamo sempre con un numero uno, Simple Minds.

pezzo veramente coinvolgente. Simple Minds, gruppo scozzese, 46 anni di carriera e 60 milioni di dischi circa venduti. Iniziarono nel 1977 col genere musicale elettronico post-punk, allora in voga. Furono influenzati da grossi nomi come David Bowie, i Kraftwerk, i Roxy Music. Il grande carisma del frontman Jim Kerr e le atmosfere dark nelle loro esibizioni dal vivo contribuirono al successo del gruppo. Io sono testimone, nell'82 ho visto due loro concerti veramente molto dark. Li nota Peter Gabriel e li introduce alla Virgin Records, li sceglie come supporter per la sua tournée del 1980 e quindi nell'82 arriva l'album New Gold Dream 81, 82, 83, 84, album che costituisce un punto di svolta nella loro storia e viene considerato anche tra i lavori più rappresentativi del nascente movimento New Wave. Arriva il successo internazionale, abbiamo ascoltato Someone, Somewhere in Summertime, cioè qualcuno da qualche parte in estate, chissà. Continuiamo, vi ricordo che questo è un programma che contiene grandi successi, grandi hits del passato. Fate voi. More than they.

Quanti ricordi e quanto ha suonato nelle radio questo pezzo? More Than This, i Roxy Music, nati a Londra, un gruppo attivo dal 1970 al 1983, un gruppo che ha un genere glam rock, ha influenzato gruppi New Romantic e synth pop dei primi anni 80, Duran Duran, ABC, Spandau Ballet, Ultravox, Japan, abbiamo visto anche i Simple Minds. Frontman Brian Ferry, abbigliamento sempre molto elegante e ricercato. Le copertine dei loro album in studio sono state caratterizzate da figure femminili, bellissime ragazze. Una volta vi era anche Amanda Lear, che noi italiani conosciamo bene. Amanda Lear chiude la loro illustre carriera nell'EP Avalon 1982, conquista la vetta della classifica britannica, famosissimo il singolo che abbiamo ascoltato, dicevo, mi riporta a tanti ricordi nell'estate del 1982, More Than This. Brian Ferry continua a cantare, ha una carriera da solista interessante. Abbiamo ascoltato i Roxy Music. Allora, si continua con qualcosa di un pochettino più dolce, anzi molto più dolce. Torniamo, barchiamo, passiamo l'oceano e andiamo negli Stati Uniti, una band molto popolare, ha venduto tanti dischi, si chiama Foreigner.

Comeback in Foreigner. Un gruppo musicale anglo-statunitense nato a New York nel 76 dall'inglese Mick Jones, poi c'era anche Ian McDonald, ex membro dei King Crimson, e del cantante statunitense Lou Gramm, che adesso si è ritirato dalla band. Il gruppo ha venduto 80 milioni di dischi. Scusate, stavo regolando i toni, perché qui, cioè, diciamo, le tonalità, perché ogni tanto bisogna sempre cercare di migliorare. Dicevo, hanno venduto 80 milioni di dischi. I Foreigner riusciranno nell'impresa di piazzare tutti i loro 8 primi singoli nella top 20 della classifica statunitense, risultato che fino ad allora avevano conseguito solamente i Beatles. L'album del 1981 era 4, si rivela un successo strepitoso, il loro più grande successo. Rimase per 10 settimane al primo posto nella classifica Billboard 200, furono ospiti di Disco Rink su Rai 1, io li ricordo, quell'apparizione forte. Waiting for a Girl Like You, una canzone dolcissima, romanticissima per voi amici ascoltatori di Radio Talpa. Ogni lunedì sera c'è questo comeback, che è un salto nel tempo, un ritrovare i grandi successi dei tempi che furono, ma anche dei tempi più recenti. Rimaniamo sempre con le cose dolci.

Una bella canzone d'amore, gli Air Supply, genere soft rock, più che quarantennale la loro carriera, sono ancora in attività, pensate. Sono un gruppo di origine australiana, molto popolare, soprattutto negli anni Ottanta, un duo composto dall'australiano Russell Hitchcock e dal britannico Graham Russell. Hanno iniziato l'attività nel 1975. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato molti album, ma vengono ricordati maggiormente per canzoni famosissime come questa, All Out of Love, ma anche Lost in Love, entrambe uscite nell'80, che sono poi state reinterpretate da cantanti molto conosciuti. È molto nota la loro versione di un famoso pezzo, Without You, che fu pubblicata nel 91, è molto nota ma anche molto bella da ascoltare. Sono ancora in attività, buona fortuna, allora tanti anni ancora di lavoro per questi Air Supply, romanticoni, come back!

0: Bellissima, forse la canzone d'amore più bella di tutti i tempi. Nato a New York nel 1941, Harry Nilsson è stato un cantautore e musicista statunitense attivo negli anni 60 e 70.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Purtroppo è morto giovane nel 1994 a causa di uno scompenso cardiaco. Molto noto per due canzoni. Una è la colonna sonora di Uomo da marciapiede, che tutti conosciamo. L'altra era Without You, una canzone che abbiamo appena ascoltato, un po' maledetta, ed è interessante andare a leggere bene la sua storia, che comprende tante vicissitudini, tra cui un suicidio di un produttore. Without You, il singolo, viene pubblicato l'11 ottobre del 1971 e nei primi mesi del 72 arriva al primo posto negli Stati Uniti, dove resta in vetta per 4 settimane. Entra in classifica in vari paesi del mondo, tra cui l'Inghilterra, dove è prima per 5 settimane, quindi Australia, Canada, Nuova Zelanda, Irlanda, arriva anche in Italia fino al 3° posto della hit parade. Divenne insomma un successo mondiale, però vi fu una causa infinita in seguito al problema di diritti d'autore, e qui, come vi dicevo poco fa, prosegue la maledizione di questa canzone. Purtroppo la carriera di Harry Nilsson dal 83 entra in una spirale discendente, ha grossi problemi di alcol e la sua carriera non risalirà mai più. Nel 94 Mariah Carey include una versione di Without You, ricalcata su quella di Nilsson, nel suo album Music Box. Il singolo viene pubblicato il 24 gennaio. Ma purtroppo il cantautore non riuscirà ad avere la soddisfazione di vedere la sua canzone ancora in classifica, perché muore per insufficienza cardiaca una settimana prima dell'uscita dell'album, il 15 gennaio 94, a 53 anni. La versione della Mariah Carey torna al primo posto nella classifica di Mezzo Mondo e rappresenta tutt'oggi, tuttora, il più grande successo della cantante in tutta Europa. Sono state realizzate tantissime versioni di questo brano. Una versione anche in Italia si intitolava Per chi, un testo curato da Daniele Pace, piuttosto fedele all'originale, e interpretata dai Gens, che arriverà al 36° posto nella classifica singoli più venduti in Italia nel 1972.
1: Come back.

E arrivano anche i miei saluti, abbiamo finito per questa sera, l'appuntamento è con la replica il martedì alle 14, l'appuntamento lunedì alle ore 21. Ciao da Stefano Gentilini, mi raccomando sempre su Radio Talpa Cattolica, ciao ciao!

quando si getterà nel lago e tu trattieni il fiato per quel silenzio un po' violento che abbiamo scelto. Ogni mattina un rituale, ogni mattina un più

0: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.
1: Sai, che a volte mi blocco, sempre dentro gli

0: devi prosciugarsi per intero. Brindiamo a questa vita col veleno.
1: Alka Selection, 30 minuti di rock, dedicati agli artisti dell'etichetta ferrarese Alka Record Label.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronicità, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità. Mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo, vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Il primo Portrait of Tony, poi Post Atomic Zeppelin dal gruppo Lycaones, poi da un duo con Federico Casagrande, un album del 24, e anche da un gruppo capitanato da Alessandro Deledda del 23. Sono brani misti. Su Francesco Bearzatti, inoltre, ci sarà anche un'altra trasmissione. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della rêverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero, che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bearzatti. Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Moreno Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici di Rock Wave, siamo di nuovo qui per una nuova puntata di questa trasmissione che parla di musica rock, dando ampio spazio a quelle che sono le atmosfere più acustiche, affrontando il genere a 360 gradi. E molte sono le novità in scaletta quest'oggi. Dopo le trasmissioni speciali estive in cui abbiamo parlato un po' di tutto, da inizio settembre abbiamo ripreso la normale programmazione, puntando i nostri riflettori sulle nuove pubblicazioni di artisti molto importanti come Blur, The Coral, il ritorno dei Semisonic, che hanno avuto grande successo negli anni 90 con il pezzo Closing Time, e poi grande spazio anche alle cover. Come sempre durante le mie trasmissioni ce ne sarà una degli Smiths, una di Joe Jackson e una tratta dal famoso musical degli anni 70, Il fantasma del palcoscenico. Però iniziamo con un ritorno veramente importante di una band inglese che nel periodo 95-2000 hanno avuto un grandissimo successo. Sono i Kool & Shaker, sono tornati per il momento con un nuovo singolo che si intitola semplicemente Waves.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Dopo 4 anni di silenzio, la scorsa estate i Kula Shaker hanno ripreso a suonare dal vivo in tutto il mondo e hanno iniziato anche a pensare ad un nuovo album. Waves è il singolo che anticipa questo nuovo lavoro in studio di questo gruppo inglese, influenzato dal rock degli anni 60, però anche dalla cultura indiana. Molto spesso utilizzano degli strumenti caratteristici di quella cultura, come per esempio il sitar. La band è guidata da Crispian Mills. Una curiosità, lui è il figlio di Hayley Mills, protagonista di Pollyanna e di altri film Disney. Qualcuno di voi si ricorderà la ragazzina bionda, molto molto simpatica. Ed ora vi avevo parlato di una cover di Joe Jackson, si intitola I'm a Man, title track del secondo album di questo artista inglese, pubblicato nell'ottobre del 1979, subito dopo l'esordio di Luke Sharp. Ce lo fanno riascoltare da Los Angeles i Silver Sun Pickups. I'm a Man.

Ho amato tantissimo quell'album di Joe Jackson e non potevo non farvi riascoltare questo brano nella versione dei Silver Sun Pickups. È stato registrato appositamente per la seconda stagione della serie Netflix Avvocato di Difesa. La band è quella dei Silver Sun Pickups da Los Angeles, guidata da Brian Hobart. Hanno debuttato nel 2005 con un primo EP e poi il primo lavoro nel 2006. Sono stati spesso paragonati agli Smashing Pumpkins, mentre loro hanno affermato che le influenze maggiori derivano da artisti come My Bloody Valentine, Velvet Underground, Elliott Smith, Sonic Youth, quindi atmosfere un pochino più oscure e un pochino più abrasive. Si continua con un duo nato apposta per questo singolo che si intitola Dodge Street ed è la collaborazione tra John Ross dei Wild Pink, band indie rock americana dei quartieri di Brooklyn e del Queens, e la cantautrice e musicista Laura Wolf. Non si sa se poi ci sarà un seguito, probabilmente sì, intanto ce l'ascoltiamo. Il duo ha deciso di chiamarsi Lilz, Dodge Street.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Era il duo Lilz con Dodge Street. Vi avevo parlato del nuovo singolo dei The National, sono due brani. Sicuramente ricorderete che lo scorso anno hanno pubblicato un nuovo album, quindi non si sa se questi due brani facevano parte di quelle session. La cosa positiva è che i brani ci sono e magari chissà che non esca un nuovo lavoro entro il 2023. Ci ascoltiamo oggi Alphabet City.
2: I don't miss the world, not the way it was.

brano che poteva tranquillamente far parte dell'album precedente per quanto riguarda la band di Matt Berninger, ovviamente The National Alphabet City, nuovo pezzo, ce n'è un secondo che si intitola Space Invaders, che magari vi farò ascoltare la prossima settimana, un po' impegnativo, che dura quasi 7 minuti. Quello che segue è un cantautore che arriva da Leeds, che ha avuto un grande successo lo scorso anno con il suo album di debutto. Lui tra l'altro organizza un festival folk proprio nella sua città e raduna tutti i musicisti del posto. Si chiama Chris Brain ed ha una voce che può ricordare Jim Croce, ma su tutti secondo me il grande e compianto Nick Drake. Ci fa ascoltare questo pezzo da Steady Away, si intitola Golden Days, per la prima volta a Rockaway, Chris Brain.

0: Rock Wave.
1: Ed era l'artista inglese di Leeds, Chris Brain, con il suo singolo dal titolo Golden Days, da Steady Way. Questo invece è il nuovo pezzo dei Wilco, anticipazione del loro nuovo album per la band di Jeff Tweedy, si intitola Evicted.

Evicted dai Wilco, brano che fa parte di Cousin, il nuovo album di questa band americana nata dopo la fine dei grandiosi Uncle Tupelo, lo ricordo sempre, però è giusto anche parlare del passato, di Jeff Tweedy. L'album è prodotto da Kate Le Bon, artista gallese, già al lavoro per artisti importanti come John Grant, Deer Hunter, Tim Presley e molti molti altri. Tra l'altro anche Kate Le Bon ha una carriera solista piuttosto importante, sempre documentata qui a Rock Wave. Ed ora un artista italiano, si chiama Andrea Calvo, arriva dal Piemonte, in arte Grand Drifter. Questo è un estratto dal suo nuovo album dal titolo Paradise Window, Grand Drifter.

Grand Drifter, ovvero sia Andrea Calvo, grande musicista che ha dato via questo progetto nel 2016, ma lui ha collaborato con tanti artisti su tutti gli Yo-Yo Mundi. Tra l'altro leader di questa band, Paolo Enrico Archetti Maestri, aveva anche prodotto il suo primo album. As the Days Change è il titolo di questo brano tratto da Paradise Window, album che uscirà anche per la Subjungle etichetta inglese. Vi avevo parlato in fase d'apertura dei Semisonic, band che esattamente dal 2001 non pubblicava più alcun lavoro, alcun album, però Dan Wilson in questo periodo aveva scritto canzoni per artiste pop molto affermate come Adele, Taylor Swift, Celine Dion, Chris Stapleton e Mitski. Per questo loro nuovo album hanno collaborato con Jim James dei My Morning Jacket e Jason Isbell. Ricordo il grande successo del 1998 dei Semisonic, un brano Closing Time che si ascolta ancora molto nelle radio. Ci ascoltiamo questo brano nuovissimo dal titolo The Rope, il ritorno a Rock Wave dei Semisonic.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Questo è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, un grosso saluto a coloro che sono collegati da poco con noi. Si continua con The Big Moon, il pezzo si intitola Lady Bay ed è tratto dall'album che è uscito nel 2022. Ogni tanto andiamo anche a ripescare qualche pezzo non recentissimo. Il lavoro si intitola Here Is Everything.

Non succede spesso, ogni tanto capita di andare a riprendere canzoni non proprio recentissime. Questa è uscita nel finale del 2022. Lady Bay dei Big Moon è un pezzo che mi ha accompagnato molto durante quest'estate 2023, quindi avevo voglia di farvela riascoltare. Tratto da Here Is Everything, terzo lavoro di questo gruppo che arriva da Londra. Un album che doveva uscire un po' di tempo fa, ma la pubblicazione è stata ritardata per la gravidanza della frontwoman Juliet Jackson. Ed ora un grande, grandissimo ritorno, quello dei Blur, con un album consigliatissimo, The Ballad of Darren. Oggi ci ascoltiamo The Rabbit. Blur, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E dopo i Blur ce ne andiamo velocemente in California, dove troviamo una band che si chiama Mapache e questo pezzo singolo dal nuovo album che si intitola What a Summer. Mapache.

Ed erano i Mapache, quinto album per questa band folk americana, è stato registrato alla Panoramic House in California, un posto che recentemente ha ospitato artisti come My Morning Jacket, War on Drugs, Kate Le Bon, che vi ho nominato prima, produttrice del nuovo album dei Wilco. Il pezzo si intitolava What a Summer, tratto da Swingin' Stars, il loro ultimo album. Si continua con Kevin Morby, grandissimo artista americano, ex componente dei Woods, che ha pubblicato in questo 2023 un album, subito dopo averne fatto uscire uno nel 2022. Il pezzo si intitola Triumph. Kevin Morby.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo questo di Kevin Morby, è tratto da More Photographs, il seguito del lavoro dello scorso anno, This is a Photograph. Il brano era Triumph. Ed ora andiamo in Scozia, dove troviamo Swiss Portrait con Lost.

Il brano era Lost di Michael K. Terence, in arte Swiss Portrait, progetto scozzese di questo grande artista che sicuramente fa una musica sognante, un dream pop che in qualche modo si rifà alla tradizione inglese. Qualcuno li ha accostati alla band di Glenn Donaldson, musicista di San Francisco, che pubblica i propri lavori come The Red, Pink and Purples. Grande cura dei particolari di una musica sempre avvolgente e sognante. E tra le band che in qualche modo hanno influenzato Swiss Portrait c'è sicuramente quella dei The Clientele, la band di Alasdair MacLean nata nel 1991. Nuovo album per loro dal titolo I'm Not There Anymore, questa è Lady Grey, The Clientele.

Solamente 7 album in 32 di carriera, tornano dopo ben 6 anni clientele con l'album I'm Not There Anymore per questo gruppo londinese fondato da Alasdair MacLean. Ed ora vi porto a Philadelphia, in Pennsylvania, dove troviamo gli Harry, formazione che si rifà ai Birds, Lemonheads, Soul Asylum e questo genere qui. Matt Scott Lyne è il leader di questa formazione che ha pubblicato ad agosto Don't Look Back, nuovo album che contiene anche questa Begging for You. A Rock Wave, gli Harry.

0: Era Begging For You, brano degli Harry.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: E a Rock Wave si riparte con una cover di un brano degli Smiths, ce la fanno ascoltare gli Spiritual Front da Roma, Girlfriend in a Coma.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Il brano l'avete sicuramente riconosciuto, Girlfriend in a Coma, brano del 1987 dei grandissimi Smiths. Ce l'hanno fatto riascoltare gli Spiritual Front, gruppo formatosi a Roma nel 1999, che sono tornati dopo qualche anno con un tributo agli Smiths per un progetto che loro stanno portando dal vivo già da qualche anno, e hanno intitolato quest'album The Queen Is Not Dead, quindi quasi a confermare che la musica degli Smiths continua e non smette mai. The Coral invece è un gruppo formatosi nei dintorni di Liverpool nel 1996, due album pubblicati a settembre di questo 2023, il brano è stato uno dei singoli che hanno introdotto questi due lavori, That's Where She Belongs, The Coral.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Grande pezzo di questo gruppo inglese. Dicevo, pubblicheranno ben due album, lavoro coprodotto da Sean O'Hagan, che fa parte degli High Glamas e anche provveduto agli arrangiamenti degli archi. That's Where She Belongs, la canzone ci hanno fatto ascoltare The Coral, famosi anche per un singolo che sta ancora imperversando dal titolo In The Morning. Ed ora dal Canada un cantautore con Hill Mod, si chiama Jeff Rosenstock.

Buck Meek, componente dei Big Thief, è il suo terzo album da solista, il primo per la 4D, etichetta storica normalmente orientata su musicalità un po' diverse. Cyclades era il titolo di questo pezzo per questo chitarrista, dicevo che fa parte di questa band Big Thief, che nel frattempo non sta a guardare perché pubblicheranno un 7 pollici con due brani inediti. Big Thief

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Big Thief, la band guidata dalla front woman Adrienne Lenker, che ha anche una carriera solista piuttosto importante, pubblicato un album anche recentemente. Dicevo, il pezzo farà parte di un 7 pollici che uscirà ad ottobre, il lato B sarà Born for Leaving You. Quella che segue è una cover di un musical molto famoso negli anni 70, Fantasma del palcoscenico, Phantom of the Paradise. È uno dei pezzi più divertenti di quel lavoro, si intitola Goodbye Eddie Goodbye. Qualcuno di voi si ricorderà la performance divertentissima dei Juicy Fruits. La canzone è stata ripresa da una formazione italiana di Livorno, si chiamano Bitters Band, e con questo brano parteciperanno ad una compilation tributo al musical realizzata da VD Radio in Canada e dall'etichetta Smell Rick Records, che arriva dall'Arizona, in uscita ad ottobre. Il lavoro sarà disponibile su vinile, picture disc e CD. Ce l'ascoltiamo, Goodbye Eddie Goodbye, nella versione dei Beatles Band da Livorno.

The Beatles Band, Goodbye Eddie Goodbye, performance bellissima dal vivo della band di Juicy Fruits nel film Il fantasma del palcoscenico. Andate a rivedere il video se vi capita. Questo è Keaton Hanson.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questo era il prolifico cantautore inglese Keaton Wenson con Rain in My Favorite House dall'album House Party, un album che è uscito a giugno ma che abbiamo ascoltato in vari pezzi, in vari brani, in quasi tutte le puntate di questi ultimi due mesi qui a Rockwave. E siamo arrivati al momento dei saluti, ci sarà ancora un brano un po' lungo ma che vi consiglio di ascoltare fino all'ultima nota del duo con base a Lucerna, dei The Churchill Garden, guidati da Andy Jossi con la voce dell'americana Chrissy van der Woud. Il brano si intitola Metamorphosis perché non è un album di canzoni nuove, ma è una collezione che contiene 7 brani già editi in precedenza ma rimasterizzati e rimanipolati per l'occasione, scelti proprio da Jossi. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola Rearview Mirror. Rockwave quindi termina qui, amici, ma state già ascoltando in sottofondo il pezzo dei Churchill Garden. Vi ringrazio dell'ascolto e vi rimando alla prossima puntata. Rearview Mirror. Ciao, a prestissimo.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Manchester, anno 1977. In pieno periodo punk, Ian Curtis alla voce, Bernard Albrecht alla chitarra, Peter Hook al basso e Steven Morris formano un gruppo chiamato Warsawa, nome ripreso da una composizione di David Bowie. L'anno successivo, appreso dell'esistenza a Londra di un gruppo chiamato Warsaw Pact, cambiano nome e diventano Joy Division. Prendono contatti con l'etichetta discografica Factory, per la quale incidono l'album d'esordio Unknown Pleasures. Era il giugno del 1979. Questo è un album in cui compaiono le prime sonorità dark punk, ovvero la semplicità provocatoria dei Sex Pistols, virata in colori oscuri, declamazioni gelide e loop ossessivi. Si fanno notare brani come She's Lost Control, New Dawn Fader e Disorder, di cui leggiamo il testo. Ho atteso che arrivasse una guida e mi afferrasse per la mano. Riusciranno mai queste sensazioni a farmi assaporare i piaceri di una persona normale? Queste sensazioni in fondo mi interesseranno giusto un altro giorno. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Ormai resisto all'urto. Si sta facendo tutto più veloce adesso. Ogni cosa si sta muovendo freneticamente e diventa irraggiungibile, fuori controllo. Decimo piano, giù per le scale del retro, dove campeggia la terra di nessuno. Le luci iniziano ad abbagliare, le macchine si scontrano. Una scena sempre più frequente ormai. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Devo liberarmene in qualche modo. Ciò che significa per te, ciò che significa per me. Ci incontreremo ancora. Guardo te, guardo lei. Non accetterò alcuna pietà dai tuoi amici. Chi ha ragione e chi può dirlo? Ma non interessa a nessuno adesso. Fin quando lo spirito continuerà ad accalappiare nuove sensazioni, potrai saperlo. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. Posseggo lo spirito, ma ho perso la sensibilità. La sensibilità.

Sempre da questo memorabile esordio, questo è il testo di She's Lost Control. La confusione nei suoi occhi dice tutto. Ha perso il controllo. Si aggrappa al passante più vicino. Ha perso il controllo. E ha

I Joy Division fondono cupe atmosfere sonore e composizioni scarne, essenziali eppure suggestive, intense e spesso psichedeliche avventure sonore. C'è la rabbia del punk intrisa della trance elettronico minimalista del Bowie berlinese. La voce cavernosa di Ian Curtis conferisce accenti di fredda angoscia su passaggi sonori tormentati. Nel marzo del 1980 i Joy Division incidono Closer e pochi mesi dopo, in maggio, il frontman Ian Curtis si impicca a casa dei genitori, a soli 23 anni. Il disco esce nel luglio dello stesso anno e propone un'esasperazione del tetro discorso sonoro del primo long playing, con la voce di Ian sempre più vicina al delirio declamatorio di Jim Morrison. Nel brano di apertura, Atrocity Exhibition, il canto si muove sopra un ossessivo ritmo percussivo, ricordando i primi Can, mentre nel desolato Passover compare una drammatica, smarrita confessione che sembra una premonizione di morte. Ecco nel testo. Questa è una crisi che doveva arrivare a distruggere l'equilibrio conservato, dubitando e decidendo e cambiando idea, chiedendomi cosa accadrà poi. È questo il ruolo che volevi interpretare. Sono stato pazzo a chiedere così tanto, senza la protezione e la difesa dell'infanzia. Va tutto a pezzi al primo tocco, guardando il vortice mentre si avvicina, prendendosela brutalmente comoda. Gente che cambia senza ragione. Succede continuamente. Posso andare avanti con queste difese che agitano e purificano la mia mente. Faccio il conto dei miei debiti quando tutto è stato fatto. So che perderò ogni volta. Andando avanti come Dio ci concede, la sicurezza sta vicino al fuoco. Rifuggo da questi sorrisi eccitati, lasciati con un vecchio marchio sulla porta.

Funeree, immobili ritmiche allusive dell'esperienza esistenziale, si trovano nella straziante The Eternal, nella glaciale seppur ballerina Isolation, nella spaziale Heart and Soul e in Means to the End. Il brano certamente più famoso dei Joy Division è Love Will Tear Us Apart, uscito come singolo nel